0: Esplosione imminente.
1: Giorno dopo giorno la vita si ripete uguale. Otto giorno a lavorare, io sto per spendere una sale per l'affitto e bullet. Ma una cosa non da red, cosa vuoi fare progetti? Questa è la lingua attesa del nulla e la povertà totale. Penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare. Non pensare più, pensare può far male a chi non ha mai avuto niente. Tanto male, non si aspetta ancora niente.